0: Janzo vansin jade ka lano daino. Lano daino e kisra lano daino. Janzo vansin jade ka lano daino. Bandai gae kisra di dadi ka lae lena. Bandai gae kisra di dadi ka lae lena. Radhika ke ama vanchin aja patau dino. Radhika ke ama vanchin aja patau dino.
1: Esa lila din bari bani gaunu saknuncha.